0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su radiocittaperta.it.
2: Allora,

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiornissimo e benvenuti all'appuntamento di Chameleon del giovedì mattina su Radio Città Aperta. Il programma del giovedì mattina dalle 10 alle 12 oggi vi ripropone i GTO brano, no brano, mi confondo sempre tra brano e album, perché l'album è Boomer, il brano Boomer è uguale al brano, quindi vedete che mi confondo? Con calma signori e signori, benvenuti a questo folle appuntamento col folle conduttore, entrambi, sia che il programma naturalmente non può essere sobrio se il conduttore è folle. E c'ha una marcia in più rispetto agli altri, perché è proprio questa follia che tira fuori qualcosa dal cilindro, come ad esempio i GTO, che ci presentano l'album Boomer, che contiene anche il brano omonimo e tanti altri dai temi interessanti. Questo gruppo viene riproposto perché in passato sono stati presenti qui, sono stati ospiti sempre telefonicamente a Chameleon, proposti da Music Force, rappresentato da Alessandro Carletti Orsini, e quindi alle 11 ci saranno loro che ci faranno sentire la loro musica col loro ultimo album. E intanto io vi intrattengo nella prima ora con della buona musica, e io direi di partire subito con questo pezzo di Just Wellington che si intitola Ico Ico, che arriva, prometto che arriva, soltanto se io metto play, naturalmente. E allora 3, 2, 1. E niente, non parte, non parte, c'è qualcosa che non va. Ma noi lo facciamo partire lo stesso, ora vediamo come, chissà perché non parte. Perché il bello della diretta sta qui, naturalmente, quando ci sono gli imprevisti. Ah, mi si è bloccato il computer, che meraviglia. E allora... abbiamo un piano B. Il piano B arriva subito, signori e signori. Ecco il piano B che arriva, perché il bello della diretta sta anche in questo. E voi vi divertite quando ci sono questi imprevisti, ditemi la verità. E certo, perché la genuinità di questo programma sta proprio in questo. Partiamo con la musica. 3, 2, 1.

Eccoci tornati dopo aver ripristinato il blocco, perché ogni tanto imprevisti ci mettono alla prova, ma noi superiamo tutto. E allora siamo partiti con Ico Ico, grande brano che ci regala un po' di groove, ci regala soprattutto un'allegria che serve la mattina del giovedì mattina, o la mattina del giovedì dalle 10 alle 12, con l'intrattenimento del sottoscritto. E noi abbiamo Alessandro Galletto Orsini che ci scrive, vediamo che cosa ci scrive. Alessandro Galletto Orsini in ascolto, dai Alessandro, grazie per propormi sempre della musica interessante come quella che proponiamo oggi dalle 11 in poi. Intanto vi intrattengo con la scaletta programmata da me per voi, che potrebbe essere compromessa, un termine improprio, ma voglio ironizzare con questo termine dicendo che al 340-1974-468 si può contribuire a modificare la scaletta musicale che io ho preparato per voi a vostra immagine e somiglianza, riferendomi non all'aspetto fisico ma ai gusti vostri. Quindi se voi avete voglia di ascoltare il vostro brano del cuore, o brano che vi riporta al passato, o vi riporta dei momenti meravigliosi, io sono qui a riproporvi questi momenti meravigliosi in musica. Probabilmente c'è qualcuno di voi all'ascolto che conosce questo brano, che sicuramente avrà ascoltato, forse in spiaggia, forse abbracciato a qualcuna o a qualcuno, perché anche le donne potrebbero apprezzare questo brano dei Beach Boys che si intitola Help Me Rhonda, che arriva in 3, 2, 1, 0 secondi.

e volevo salutare e ringraziare la nostra Barbara. Barbara che sta lavorando all'ospedale mi scrive che sta ascoltando come sottofondo Chameleon ed è una seguace di Chameleon da tanto tempo. Lei mi dice che lo faceva anche in questi mesi che io non la vedevo, non sentivo, però lei continuava a sentirmi. Io questo l'ho detto nella puntata precedente e lo ridico perché mi crea dell'entusiasmo sapere che ci sono delle persone che mi ascoltano senza che io li solleciti mandando link e via dicendo. Questa è una cosa che mi gratifica, sperando che ci siano più Barbare in futuro per Chameleon, come più Francesche, che lei invece mi ascolta da 6 anni e in differita sentendo il podcast presente sul sito di Radio Città Aperta. E poi c'è pure Francesco che stamattina si fa sentire poco, mi ha mandato un messaggio prima, ma al 3401974468 non si fa sentire. Francesco, se ci sei, batti un colpo o mando un messaggio. E niente, allora voglio salutare e ringraziare tutti coloro che mi stanno ascoltando. Se volete scrivere qualcosa, il numero è presente nel sito appena vi connettete, altrimenti buon ascolto anche se non ascoltate. Quello che più conta è la vostra presenza, non necessariamente interagire. Se si interagisce si crea dell'energia reciproca e si migliora la mia performance, e nel caso contrario quello che conta è che voi ci siate. E se ci siete in podcast ancor meglio, perché mi suggerisse il caro Gianluca Polverari che se voi ascoltate il podcast ci date un sostegno maggiore rispetto alla diretta, che comunque potrebbe essere compromessa per i vostri impegni e dei quotidiani. E allora andiamo avanti. Abbiamo salutato Barbara, Francesca e Francesco che ci ascolta. Abbiamo salutato il nostro, ma i saluti vanno alla fine. Adesso bisogna mettere della buona musica, e quindi mettiamo Calvin Lauren con la sua Write a Love Song.

Ed eccoci qui, signori e signori, al rientro con Chameleon, programma del giovedì mattina. E niente, sto cercando il materiale da... c'ho qualcosa da dirvi, perché stamattina avevo pensato, no? Avevo pensato a qualcosa da comunicarvi e di mio. Bisogna avere un po' di coraggio nel dire quello che voglio dire. Ovvero, io non so se mia madre mi sta ascoltando, però ecco, molte volte quando c'è una madre che agisce in un determinato modo nei confronti del figlio, il figlio si potrebbe arrabbiare, come ad esempio quando mia madre mi dice di non prendere la patente o di non guidare la macchina o la moto. A me fa venire molta rabbia, perché c'è una... è come se, viene interpretato da me come una mancanza di fiducia, ok? Quindi capita questo. E allora, come si supera quando un genitore ti tratta in un modo che tu pensi sia infantile, no? E quando tu c'hai una certa età, allora come agisci? E allora io ho detto, vabbè, oggi ne parlo un pochettino del fatto che magari io mi voglio comprare la moto, ad esempio. Se lo viene a sapere mia madre, mi ammazza. Quindi non deve sapere mia madre che... Quindi spero che non sia connessa. Perché se lo è, mi ammazza, mi fucila. Però, che succede? Succede che io a 47 anni possa avere la libertà di fare quello che voglio. E allora c'è questo cortocircuito tra una madre che non vuole che tu faccia una cosa e tu che vuoi fare una cosa perché ti vuoi sentire libero e soprattutto ti vuoi sentire maturo, perché c'è una certa età. E allora, il lavoro che ho fatto io è questo. Ogni azione certe volte viene vestita da parole sbagliate o da pensieri sbagliati, o meglio, le parole vengono vestite da pensieri sbagliati. Quindi quando viene detta una parola, certe volte viene intesa molto male perché gli si danno i vestiti sbagliati. Ad esempio, se è inverno, noi in inverno possiamo mettere una giacca che potrebbe essere un po' leggera o potrebbe essere molto pesante, dipende il freddo che fa. Ecco, quando noi facciamo dei pensieri alle parole che ci vengono dette, a volte mettiamo l'abbigliamento sbagliato. Quando una mamma dice al figlio non fare la patente, tu subito pensi, ah, perché pensi che io non sia nelle condizioni di fare questo, non mi dai fiducia, cosa che dai agli altri figli, e così ti arrabbi, cioè così mi arrabbio. E invece devi pensare, gli devi mettere il vestitino giusto, i pensieri alle parole, che sarebbe quello di una mamma premurosa, perché io ho avuto un incidente nel lontano 85 all'età di 6 anni, quindi per lei è stata una paura enorme. E quindi non vorrebbe che riaccadesse. Allora, siccome io sono un tipo, come dicono tutti, che realmente è molto fantasioso, che con la testa viaggio, la concentrazione poi ogni tanto viene meno. Quindi se vai in strada, soprattutto nelle strade di Roma, dove ci sono dei pericoli perché la gente non va a guidare col rispetto nei confronti degli altri, perché a Roma pensano che la strada sia la loro e che non ci siano segnali stradali da rispettare. No, i segnali stradali a Roma non esistono, per quanto sembra, quando uno, tipo, che ne so, le strisce pedonali per la maggior parte dei romani sembrano dei poster, oppure gli stop sembrano pure delle immagini così fino a sé, certe volte, no? Quindi dato che c'è questo altissimo rischio, per una persona fantasiosa come me è un po' pericoloso andare in strada, ma non è impossibile. E allora la conclusione dove sta? Se camminare, ad esempio, con le due ruote porta un rischio maggiore rispetto alle quattro ruote, che cosa si fa? Bisogna prestare più attenzione, semplicemente. Non è che bisogna annullare o negare la possibilità di usufruire di un due ruote, o un quattro ruote, o di un due ruote. Quindi questo è un è un calcolo che mi sto facendo io mentalmente, perché se volessi prendermi un due ruote c'è un altro rischio, perché sono due le ruote, non sono quattro, e poi
e comunque l'attenzione deve essere maggiore, maggiore sia rispetto a una macchina e maggiore rispetto ad un'altra persona, perché io ho la ADHD e perché io ho la testa che viaggia a destra e a sinistra, e molte volte a piedi io dico viaggio così tanto con la testa che dico ma dove sto andando, devo tornare indietro per riprendere la strada che stavo facendo. E a volte vado seguendo l'istinto, o addirittura una volta ho perso dei soldi perché ero nervoso, ero arrabbiato, che avevo fatto un viaggio con la testa e mi sono ritrovato senza i soldi che avevo appena cambiato al bancomat. Quindi questo significa che se io devo prendermi delle responsabilità, devono essere in pieno, ovvero quello di focalizzarmi ad essere più concentrato e premuroso in strada qualora avessi perché io non dico che mi sono comprato una moto, dico che mi voglio comprare una moto, chiaro, no? Detto questo, voglio salutare Barbara che mi sta aiutando a questo progetto, sperando che mamma non mi stia ascoltando, così pure mio fratello, ma non importa, impareranno ad avere fiducia in me, cosa che devo fare pure io. Detto questo, e abbiamo saluti da parte di Giuliana, da parte di Barbara che mi ringrazia per i saluti. Mimmo, ma non sei boomer? No, non sono io il boomer, io sono, non lo so cosa sono io. Se vado in moto non so boomer, no. Allora, non li puoi... Ok, ci sono tanti messaggi che leggo. Adesso abbiamo Giuliana che dice potrei ascoltare... Ok, va benissimo. Allora, quindi, abbiamo in canna dei colpi dal punto di vista musicale, sempre solo su questo punto di vista, e quindi andiamo ad ascoltare Hoyos Feos col brano San Francisco, poi ascoltiamo le richieste al 340-1974-468. Lo ripeto lentamente perché ogni volta 1974 lo faccio veloce. 340-1974-468 è il numero dove si possono richiedere dei brani musicali. Così abbiamo Giuliana che mi richiede dei brani che vorrei proporre subito dopo questo che già ho caricato, e che è Hoyos Feos, che ci propone la sua San Francisco. E poi andiamo direttamente, senza riannunciarlo, lo disannuncio una volta che sentiamo il brano che la nostra Giuliana ci ha richiesto.

Ed un grazie va a Giuliana che mi richiede questo brano per rendere il mio programma ancora più bello e più interessante, perché quando la musica che vi propongo viene dettata dai vostri gusti, allora siamo più di uno a godere del piacere che la musica ci regala. Grazie Giuliana. Volevo chiudere, perché sicuramente sarà stato chiaro il discorso che ho fatto prima riguardante i pensieri che rivestono le parole, perché molte volte la gente si arrabbia quando non chiarisce, quando arriva una frase, tipo una frase semplice. Qui a Roma la prima volta che ho sentito una parolaccia, non gli romper o cose del genere, io ci sono rimasto male, perché poi ho capito che i romani, come dico sempre, dicono su quattro parole cinque parolacce. È la loro caratteristica che li contraddistingue anche per essere amati, ed è una cosa che poi ci vuole del tempo per uno che viene dall'estero, tipo me, dalla Calabria. E quindi quando vedi una cosa che ti arriva direttamente male, ti arriva male, devi fermarti, per questo io ho fatto delle terapie per arrivarci, e capire se sei tu a vestire quelle parole con i pensieri giusti o con i pensieri sbagliati, perché molte volte poi si riaprono delle ferite che non hai risolto, e quindi tu vai ad attribuire la rabbia di un qualcosa non risolta del passato a quella del presente. Vabbè, volevo giusto dire che ho fatto questa riflessione filosofica tra me e me. Qualcuno mi dice: non c'è un cavolo da fare. E allora andiamo, perché io do i numeri. A proposito di numeri, ve ne do due da giocare. Uno è il 22 e l'altro il 39. Il primo è cantato da Sawyer Auger, Auger, lo sentiremo, è 39, è cantato dai Queen. Andiamo a sentire questa doppietta, che se ce la giochiamo, chissà, magari faremo qualche quattrino.

39 è un brano dei Queen dell'album A Night at the Opera. Questo brano famosissimo con... No, questo album famosissimo per via dei brani che contiene, tra cui questo che, se ci fate caso, si contraddistingue con lo stile dei Queen, ma la voce non è di Freddie Mercury, è di Brian May, chitarrista del gruppo, amico di Freddie e anche spalla. E adesso vi spiego perché il brano che vi propongo adesso è un brano dei Queen che si intitola Mother Love, e vorrei raccontarvi un attimo l'aneddoto importante che questo brano contiene. Allora, è tratto dall'album Made in Heaven, per chi si ricorda, quelli della mia generazione, è un album moderno perché è postumo alla morte del leader della band. Nel 1995 esce questo brano, postumo appunto, con delle canzoni bellissime e moderne per quell'epoca rispetto a quelli del periodo in cui la band era in vita. E allora tiro fuori questo brano perché è in pratica l'ultimo brano che Freddie Mercury registrò, e il significato di questo brano, il titolo e il testo, va a riferirsi a una delle cose più belle del passato prima di morire, perché lui si stava proprio avvicinando alla morte, lo senti nella pelle, nelle ossa, nel cuore. E allora che cosa vai a pensare? Qual è la cosa più bella che dove vorresti tornare? All'amore della mamma quando sei piccolo, all'amore materno, che è quello più puro. Io ho la pelle d'oca a parlare di sta roba. E a quello più puro che la vita ci può offrire, l'amore della mamma. E poi non è casuale, o forse è casuale, che parlavo appunto di mia mamma che ha paura che io vada in moto. Va bene, detto questo, torniamo all'amore di Freddie Mercury materno, dove va a tornare con la testa e va a riviverlo con questo testo. E cosa succede? Succede che lui sta veramente male, perché questo brano viene inciso nel 1991, anno in cui muore. Questo è il periodo proprio finale della sua vita, dove lui a un certo punto non riesce a registrare le ultime frasi della canzone. Se facciamo caso, la canzone viene cantata al 95% da Freddie Mercury, la parte finale è cantata da Brian May, ecco perché l'ho definito spalla, perché gli fa da spalla per chiudere questa canzone che aveva un grande senso per lui. E allora andiamo ad ascoltare, tratto dall'album Made in Heaven 1995, questo meraviglioso brano che spero di avervelo descritto con la raffinatezza che lo contraddistingue. Loro sono i Queen con Mother Love.

Ed è questo pianto che mi fa venire questa pelle d'oca altissima, unito a una cosa che non vi ho detto, mi dispiace, ovvero quella di farci immaginare tutto il passato, tutta la carriera vissuta con i Queen in pochissimi secondi, con canzoni, con l'urlo del gruppo, del pubblico presente a uno dei concerti più grossi, Wembley, ad esempio, per ipotizzare. Quindi pochissimi brani per sintetizzare la carriera vissuta con amore e con gioia e con tutto quello che c'è stato nella storia dei Queen. Questa è la parte finale, no? Che poi chiude col pianto di un bambino quando viene accudito dall'amore materno, appunto rappresentato da questo brano che abbiamo sentito e che ci, almeno personalmente, mi ha emozionato in una maniera smisurata. E allora adesso passiamo ad un altro capolavoro della storia della storia della musica, ovvero Ordinary Man. Loro sono un duo raffinatissimo, Ozzy Osbourne ed Elton John, con questa chicca anni 80, credo sia 80, con questa chicca penso sia sul genere sia di quegli anni là. Ora lo verifichiamo e diamo conferma dopo e andiamo ad ascoltarlo.

voglio scusarmi con gli ascoltatori perché il brano è 2020, ma le sonorità sono anni 90, non ne ho azzeccate una, anni 90. Vedo molta ispirazione, un po' Queen, un po' Guns N' Roses, però stile anni 90, ho fatto confusione, chiedo venia, perché la data è 2020. Ma sono certo della data del brano che arriva adesso, ovvero 14 settembre 2026, solo perché ce l'ho davanti, ed è un brano che si intitola Time For You di Tuska. E poi andiamo ad ascoltare gli ospiti del giorno.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Groovy Times,
2: ogni sabato dalle 14 alle 16
1: sulle frequenze digitali di radiocittaperta.it.
2: Dave e Cambogia ai microfoni,
1: novità discografiche,
2: squisitezze da tutto il mondo,
1: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
2: No, ma dai, cool no.
1: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
2: No, no.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Ed abbiamo ascoltato Boomer dei GTO, e oggi rappresenta il gruppo Stefano. Ciao Stefano, benvenuto, grazie.
1: Ciao, grazie a voi tutti, grazie veramente.
0: Ma soprattutto bentornato, perché noi abbiamo già avuto un'intervista l'anno scorso con una raccolta, vero?
1: Sì, sì, era la raccolta dei nostri 30 anni, delle nostre canzoni. L'anno scorso sì, abbiamo fatto l'intervista, non mi ricordo quali pezzi abbiamo messo, ma sicuramente quelli più... diciamo storici nostri.
0: Sì.
1: E quest'anno abbiamo prodotto un altro disco con canzoni inedite, per cui eccoci qua di nuovo. Grazie a tutti voi veramente.
0: È un piacere perché questo album c'ha, oltre al ritmo che ti prende, festoso, allegro, c'ha anche dei testi molto significanti. Però andiamo brano per brano, perché questo qui già è difficile da sgocciolare, perché c'ha tanta roba. Boomer, intanto per cominciare vorrei dire due cose, anzi una per volta. Il fatto che boomer molte volte viene come discriminato dai ragazzi di oggi: ah, tu sei boomer, quindi è come se fosse un dispregiativo nei confronti delle persone più grandi di età, perché tu sei giovane. Tu quanto sei giovane?
1: Io non sono giovane, per questo che noi diciamo che abbiamo intitolato il nostro disco Boomer, proprio per dire che non siamo giovani, ecco. Boomer sì, si usa un po' nel gergo giovanile,
0: sì.
1: Per dire, per un'altra parola, per dire sei un boomer, sei vecchio.
0: Ok.
1: Ma boomer vuole anche dire una persona che ha vissuto un certo tratto di strada.
0: Scusami, io vorrei dire una cosa importantissima, cioè loro vi disprezzano con questo boomer, invece quello che è sbagliato è che non viene considerata la saggezza di una persona che ha vissuto. Ed è qui che devi partire. Una volta si aveva il rispetto per gli anziani, ma se avevano 90 anni, quando le persone hanno 65 anni, hanno così tanta esperienza che i ragazzi di oggi

0: chiaro che sono magari molto concentrati su loro stessi, ma questo non è colpa loro, è colpa che un po' tutta l'energia, tutta la produzione, tutta l'economia si è focalizzata su di loro, no? Pensiamo solo all'avvento degli smartphone. È stata una rivoluzione incredibile, che vuol dire che loro avere un computer in tasca che può far tutto, perché uno smartphone fa un sacco di cose, e è stato devastante, no? E quindi loro sono molto spesso molto concentrati su loro stessi, sulle loro cose, sulla loro generazione, però c'è anche tanta sensibilità. È chiaro che chi è che appartiene a generazioni ormai passate può passare per uno che ecco, è vecchio, non, nella società non conta più niente, ma in realtà dipende anche poi come uno si presenta, no? Perché se ti presenti con delle idee, se sei interessante, i ragazzi ti ascoltano. Quindi posso dire che anche noi abbiamo un pubblico, che a volte vengono anche i ragazzi a sentirci, perché se tu sei sincero, ecco, questo è importante, sei sincero, sei vero, trasmetti passione, puoi piacere anche ai ragazzi giovani.
1: Sì, senza dubbio, e in effetti, Boomer non è altro che la manifestazione di quello, dei valori che una volta c'erano, che però oggi vengono un po' presi a macchia di leopardo. C'è chi ce l'ha, come stai dicendo tu, però cioè, perché Boomer? Tu mi hai raccontato che Boomer perché c'erano dei sogni, c'erano dei valori.
0: Sì, diciamo, in questa canzone un po' vengono anche un po' citati, no? E non solo i sogni, ma anche le icone che hanno fatto parte della nostra generazione, a partire dalle icone musicali, Beatles, Rolling Stones, eccetera, quelle cinematografiche come Fellini, come Pasolini, eccetera, icone che poi ci trasmettevano anche degli ideali positivi, no? E negli anni 60 era un periodo di grandi sogni, in cui si pensava, si sperava che il mondo andasse in un verso positivo, utopistico, non distopico, no? E invece tutti questi sogni, in qualche modo, non dico che si sono infranti completamente, ma il risultato dopo tanti anni non è così positivo. Se facciamo adesso una valutazione di quello che sta succedendo nel mondo, le guerre, quello che succede tra Israele e Palestina, in Ucraina, ma anche in Africa, da tante altre parti, cioè la guerra che è stata dopo il 45 sembrava che fosse una cosa che non dovesse essere più ripetuta, invece in realtà siamo appunto a capo. E quindi questo, infatti, nella canzone si dice, citando Bob Dylan, risposta non c'è. The answer, my friend, is blowing in the wind, no? Dice lui. In realtà lui lo diceva 60 anni fa e siamo ancora lì, questo sostanzialmente. Quindi un po' la canzone, anche se è una canzone così anche allegra, se vogliamo, però dice un po' questo.
1: Io ieri ho incontrato una ragazza del 94, 92, una cosa del genere, ed era triste perché si aspettava un mondo diverso, e lei è giovanissima, no? C'ha 32 anni, e rispetto a noi che negli anni 90 comunque respiravamo un po' di felicità relativa ai soldi che ci permettevano di avere molte più cose, perché oggi siamo un'epoca un po' falsa, perché abbiamo tutto ma non abbiamo niente, cioè ci sono le rate che ci permettono di acquistare tutto, però c'è una realtà povera, anche se abbiamo tutto, o mi sbaglio?
0: No, questo è vero, il fatto di avere tutto, anche se, allora, se parliamo di musica, quindi facciamo un esempio musicale. Nella nostra generazione la musica bisognava comprarla, il che dice meglio ora, perché tutta gratis, no? Tutto adesso, cioè, si ascolta, si magari un piccolo abbonamento si può fare Spotify, ma insomma in realtà niente paragonabile alle montagne di dischi che dovevamo comprare noi per ascoltare musica, perché in realtà non si ascoltava,

0: ascoltava in qualche radio, ma in realtà se volevi ascoltare un artista dovevi comprare l'album, no? Che costava, insomma, abbastanza.
1: Costava tanto, assolutamente.
0: Costava tanto,
1: sì.
0: Però ho capito il fatto di dover mettere là i soldini per poterlo comprare, il fatto di desiderarlo, andare a comprarlo, toccarlo, prenderlo, gli dava tanto valore.
1: Mm-hmm.
0: E quindi era una conquista, tu lo portavi a casa, l'ascoltavi e toglievi il cellophane, lo mettevi sul giradischi. Era un'operazione bellissima perché era quasi una scoperta. Adesso avendo tutto a disposizione, tutto, te la godi meno, ecco, sostanzialmente questo. Questo è un pochino in tutte le cose.
1: Sì.
0: Perché la scoperta, il gusto, anche il poter meritarselo, no? Una cosa, perché dice, ho messo là i soldi per poterlo comprare, oppure ho fatto un lavoretto che così posso comprare il disco. Questo ti dava tanta soddisfazione, al di là proprio, ecco, del valore della musica. Adesso è tutto molto, anche forse troppo, a disposizione, ecco. Sto facendo un esempio musicale.
1: Sì.
0: E poi questo può essere traslato un po' in molti aspetti della vita.
1: Perché oggi abbiamo tutto, ma è quello che manca è proprio l'emozione, che una volta invece era più presente.
0: L'emozione è importante, assolutamente.
1: Certo,
0: sì,
1: certo.
0: Sì, assolutamente. Sì, sì, sì.
1: Allora andiamo ad ascoltare un altro brano molto interessante di questo disco, che si intitola Gin and Tonic. Abbiamo qualche aneddoto prima o lo vogliamo dire dopo?
0: Ma possiamo dirlo subito. L'aneddoto, sì, può essere questo, che quando abbiamo registrato questa canzone, che un po' parla di questa moda che c'è adesso molto di bere, no? Il bere c'è sempre stato, già anche nel mondo contadino si beveva sempre, quindi non è una novità, però adesso fare l'aperitivo è diventato quasi uno standard, no? E quindi è un momento in cui uno esce dai propri problemi. Questo è visto, tutta la canzone è vista un po' in maniera ironica, se vogliamo, no? E l'aneddoto è questo, che abbiamo messo un coro, ci serviva un coro grosso su questa canzone, che proprio ripeteva Gin and Tonic, e noi eravamo pochi per farlo. Allora stiamo dicendo, ma come si può fare? Siamo andati al bar, che è proprio di fronte al nostro studio.
1: Sì.
0: E c'erano tutti i ragazzi. Dico, ragazzi, c'è da fare un coro, ma non sappiamo le parole. Dico, sono facilissime, sono Gin and Tonic. Ah sì, veniamo. Quindi abbiamo reclutato una ventina di ragazzi a fare il coro Gin and Tonic, che poi si sente sulla canzone.
1: Perfetto, e allora noi andiamo ad ascoltare questa canzone con riscontrando questo aneddoto. Gin and Tonic, i GTO.

0: Segna il PRT.
1: Parliamo domani.
2: Ma che bello questo pezzo. Devo dire che se fossi stato io uno di quei ragazzi del coro, avrei cantato diversamente. Invece è curato nella ritmica ed è fatto molto bene. Non so, cioè, magari hai preso dei ragazzi che manco sapevano cantare, invece quello che hanno fatto l'hanno fatto molto bene, perché è guidato.
3: Ti sento male adesso.
2: Mi senti male. E adesso? No, c'è qualcosa. Adesso? No. Pronto?
4: Sì.
2: Eccoci qua. No, era. Qua, sì, avevo posato il telefono male. Sì. Ok, dice, mi hai sentito quello che ho detto? Sì?
4: No, non ho sentito, se me lo ripeti per favore.
2: Dicevo che comunque sono dei ragazzi presi lì al bar che hanno fatto molto bene quello che hanno fatto.
4: Benissimo, sì, mi piace molto quel coro, a dire la verità, molto improvvisato ma molto bene.
2: Beh no, improvvisato, secondo me è molto guidato, perché dal punto di vista ritmico hanno seguito un qualcosa che io avrei fatto gin and tonic, invece loro hanno fatto gin and tonic, hanno messo una ritmica seguita da qualcuno di voi che gli ha detto come fare, cioè
4: l'abbiamo guidato. Sì,
2: beh, molto
4: sì,
2: molto sì, ordinato, sì, molto sì, bello. Sì. Allora, ascoltando il disco, stavo facendo un'altra cosa. Sono stato colpito dalla storia del pirata. Molto bello. È una storia molto interessante, di questo Latin lover che conquista il cuore di una signora, e che poi molti dicono non è bello, però ha preso l'autostima di questa signora, e molte volte capita che prendi uno che non gli dai manco un soldo e che però riesce a fare il suo, riesce ad avere il suo successo. Ecco, forse ho detto troppo.
4: No, è proprio così. Infatti la canzone comincia dicendo che non, come lui non fosse il più bello, però aveva qualcosa che sapeva ballare, ci sapeva fare, no? Quindi riesce a conquistare questa donna irraggiungibile, e quindi riesce a farci l'amore. È una cosa che poi, questa classica storia di paese, noi viviamo in un piccolo paese, quindi ci piace in ogni disco mettere qualche storia proprio tipicamente folk, perché questo penso sia veramente un pezzo folk, e questo personaggio poi chiamato il pirata, perché era riuscito a conquistare questa donna bellissima pur non essendo il più bello, no? Essendo anche molto particolare nel suo aspetto, un grande cappello, il corpetto, la camicia, un po' molto, molto country, no? come personaggio. Però ecco, è importante poi nei rapporti mettere passione, quindi probabilmente lui riesce con questa signora a comunicarle tanta passione, tanto amore, e lei ne rimane colpita, è questo, e lo dice anche alle sue amiche.
2: E immagino che i nostri ascoltatori siano molto interessanti, non vedono l'ora non sentono l'ora di ascoltare. Io proporrei subito Pirata, per poi arrivare all'ultimo, che secondo me è una chicca, che ha a che fare con il mondo della musica. Quindi io proporrei di ascoltare questo bellissimo, interessante brano, che secondo me fa rivivere le realtà di tutti i paesi, come dici tu, anche in ogni paese c'ha un personaggio simile.
4: Esatto,
2: a questo,
4: esatto.
2: Sì.
4: C'è sempre qualche personaggio, assolutamente.
2: Perfetto, allora ascoltiamo i GTO con il Pirata e poi arriviamo ai saluti con questa chicca finale, che non voglio dire, va bene, però abbiamo detto che ha a che fare con un personaggio storico della musica mondiale. Ok, allora ascoltiamo il Pirata e ci riprendiamo dopo, va bene? Ci sei?
4: Ok, sì, okay. Sì, perfetto, okay. Perfetto, ok.

0: divertentissimo testo scritto da te, vero?
1: Sì, sì, i testi li scrivo io dei CTO, sì, sì.
0: Ma questo è veramente fatto bene. Ci sono delle allusioni, ma non andiamo oltre. Perché
1: non
0: comunque
1: oltre, no, sì, no, ma se siamo in fascia protetta, quindi
0: sì, ma vabbè, ma ci sono, cioè, ci sono canzoni tipo Il giudice di Fabrizio De André, Disperato erotico Stomp di Lucio Dalla. Ce ne sono, ma queste sono un po' più quelle più eclatanti, ma ce ne sono forse molte, molte, ma tantissime, dove ci sono delle allusioni, hanno avuto successo e magari si scopre pure adesso una canzone degli anni 60 che aveva dei testi nascosti, ma l'ha detta Primavera e quant'altro. Quindi no, no, la cosa più importante è che sono ordinate, eleganti, non volgari, ecco, questa la, non c'è nessun, però c'è questo gioco di parole che ti tiene vivo, che rende il brano piccante ma non volgare. Oh, bellissimo. Allora chiudiamo con Robert Johnson, che per chi non lo conoscesse è colui che ha venduto l'anima al diavolo per imparare la chitarra. Si dice che lui non sapesse suonare, aveva proprio i locali vuoti quando andava a suonare. Una sera improvvisamente si è ritrovato in un angolo e pare che si sia incontrato con un personaggio che all'epoca è stato considerato il diavolo, che gli ha regalato il dono di suonare la chitarra nella maniera che poi che l'ha messo nella storia dei più grandi chitarristi italiani, però prendendosi la sua vita, perché lui è morto all'età di 27 anni ed è stato il primo del club dei 27, giusto? Ho fatto una sintesi.
1: Esatto, perfetto, sì sì, questa è stata la sua storia.
0: Sì.
1: È stato importante perché comunque sì, è quello che se vogliamo ha inventato il blues, ha veicolato il blues verso il grande pubblico, ma per dire Sweet Home Chicago, che poi è stato un grossissimo successo dei Blues Brothers, l'ha scritta lui. Mm-hmm. Quindi è stato questo personaggio incredibile che poi appunto dicevano che in un pochissimo tempo era diventato un chitarrista formidabile perché avesse venduto l'anima al diavolo. Quindi era e poi purtroppo però come dice la canzone, una volta si è spinto troppo avanti con la donna del padrone del locale e il marito lo ha praticamente, offrendogli del whisky, lo ha avvelenato. Lui è morto proprio a 27 anni, è il primo del club dei 27 come Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse, e lui è il primo del club dei 27.
0: E lui è venuto a mancare nel 38, quindi insomma sì. In quell'epoca era facile attribuire qualsiasi evento al diavolo.
1: Assolutamente.
0: C'erano
1: certo,
0: pochissime
1: certo.
0: Informazioni e la fantasia era
1: bravissima. Certo, è una leggenda, però è anche interessante, no?
0: Sì, sì, sì, è una leggenda che però piace considerarla come realtà, cioè era una perché la fantasia non aveva. Allora, tu prima hai parlato della generazione di oggi che non c'ha stimoli, perché noi per andare a comprare un disco avevamo questa emozione, invece loro c'hanno tutto a portata di mano, quindi questi stimoli vengono meno quando c'è tutto a portata di mano. Quando negli anni 30, negli anni 20 non c'era niente, loro c'avevano la fantasia al 100%, ed è lì che hanno tirato fuori un qualcosa così forte e affascinante che ci piace credere fosse realtà.
1: Assolutamente giusto, ottima interpretazione, sono d'accordissimo.
0: E voi l'avete racchiuso in questa canzone chiamata proprio Robert Johnson, che va a descrivere tutte le caratteristiche che la comprendono, che la identificano.
1: Un po' la sua storia, no? Che dal sud si muove, va verso il nord, a Chicago, no? E quindi lì dove cerca il successo, e in realtà riesce ad avere un certo successo, riesce anche a incidere delle canzoni, per questo è rimasto qualcosa di lui, perché è riuscito a incidere dei pezzi. Tra l'altro il ritornello, che in inglese in realtà non vuol dire niente, ma è un insieme di tutte dei titoli delle sue canzoni. La canzone in italiano Però il ritornello in inglese, che è proprio la serie di tutte le, non di tutte, ma di alcune canzoni che lui ha scritto, quindi in realtà non vuol dire niente, ma è un collage dei titoli delle sue canzoni.
0: Perfetto, allora io lo proporrei agli ascoltatori, ma prima vorrei salutare Alessandro Carletto Orsini, che mi dà sempre la possibilità di parlare con te e di manifestare i vostri progetti.
1: Lo salutiamo e lo abbraccio, grande Alessandro, siamo veramente amici, siamo sempre in contatto e lui ci fa fare sempre queste interviste incredibili con delle radio incredibili come la vostra.
0: Grazie, io sono veramente onorato, spero sia stato appunto di tuo gradimento, di vostro gradimento questa intervista, come è stato di mio gradimento l'ascolto e la condivisione del vostro prodotto, del vostro disco, che contiene brani veramente interessanti, e l'ho detto prima a te, lo dico davanti agli ascoltatori.
1: Sì, no, veramente no, io vi ringrazio perché non è facile avere questi spazi nelle radio, perché tutto mainstream, tutto si sentono sempre le stesse canzoni, invece avere delle radio che ancora ti lasciano spazio, anche molto spazio, perché è circa mezz'ora che parliamo, mi sembra, è una cosa importante, quindi io vi ringrazio veramente e spero che andiate sempre avanti con questo spirito.
0: Ma grazie, e io vorrei proporre agli ascoltatori la possibilità, cioè l'informazione dei posti dove recuperare il vostro disco, ad esempio su Spotify c'è, dove altri possono comprarlo fisicamente?
1: Fisicamente si può comprare su Amazon e poi si trova su tutte le piattaforme digitali, sì.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo e spero di riaverti telefonicamente, ma se vieni qui a Roma sarà un onore stare qui di persona, perché io ho tutte queste questi uffici stampa fuori da Roma e mi propongono persone fuori e quindi sono costretto a fare le interviste telefonicamente. Se ci dovesse essere la possibilità di avervi qui, per me sarà un piacere.
1: Assolutamente, se veniamo a Roma, assolutamente, guarda, ti prometto, veniamo in studio.
0: Va bene.
1: E porto anche gli altri, così facciamo parlare anche gli altri.
0: Sì,
1: se
0: si può fare un unplugged con la disponibilità che abbiamo, con i microfoni e qualche chitarra, sarebbe il mio sogno.
1: Quello è sicuro, questo te lo garantisco. Se veniamo a Roma, Ci vediamo assolutamente, l'abbiamo già fatto altre volte e lo faremo sicuramente.
0: Va bene, allora io vi aspetto, ti ringrazio, ti saluto e chiudiamo questa gradevole intervista con l'ultimo brano in scaletta per voi, Robert Johnson, IGTO. Grazie
1: a voi, grazie, ciao.

Ai 27, il primo di tante vite maledette, alcol, droga, sesso e così sia, e suona col diavolo.

Ed io proporrei di passare ad un brano di Robert Johnson. Dopo questa intervista gradevolissima, io passerei proprio a Sweet Home Chicago di Robert Johnson. Come ha detto il nostro grande ospite di oggi, questo brano è famosissimo grazie all'interpretazione dei Blues Brothers, ma noi andiamo ad ascoltare l'originale di Robert Johnson.

dalle prime note si era capito che non era Robert Johnson, ma un brano sempre dei GTO, TSO, che mi è partito. E allora noi adesso invece andiamo ad ascoltare, come vi ho promesso e come vi stavate aspettando, la versione originale di Sweet Home Chicago, proposta appunto da Robert Johnson. Ecco questa. Questo è il sound.

E con solo una chitarra e con un giro di blues e una voce graffiante tirava fuori l'anima, tirava fuori la storia che poi si è rivelata. Stiamo parlando degli anni 20, anni 30. Ma passiamo da un chitarrista ad un altro, ovvero da il creatore del blues, passiamo a Jim Croce con un brano del 1972 che si intitola Time in a Bottle.

E la buona musica fa da padrona qui a Radio Città Aperta con il programma Chameleon del giovedì dalle 10 alle 12 condotto dal vostro Domenico Mizu Carrara. E adesso andiamo ad ascoltare con questo stile. E questo stile giornalistico che viene riproposto spesso per scherzare, io lo ripropongo pure per scherzare adesso con voi perché non c'ho niente da fare che proporvi questo. Sono impazzito, vediamo che cosa abbiamo per voi riservato. Sì, bene, abbiamo questo pezzo. Non in inglese, anche se sembra all'inizio forse un po' il titolo, ecco, My Mother's Song, però credo ci sia un linguaggio autoctono di qualche regione africana, perché Made B Royal Philharmonic Orchestra ci ripropone questo pezzo che... secondo me non ha bisogno di presentazioni, dobbiamo giusto sentire, poi magari vi aggiungo qualche aneddoto dopo, ma intanto andiamo a sentire questa bellezza nella canzone My Mother's Song.

Ed è qualcosa di originale, molto molto bello, spero vi sia piaciuto. E adesso io passerei ad un altro pezzo, sempre di lingua diversa dal solito, perché sì, perché siamo abituati a sentire o italiano o inglese, che ci sta. E noi abbiamo Mark Uwenger con Mongeschichte, spero di averlo pronunciato bene, e quindi si capisce che il linguaggio è un linguaggio diverso dal solito, ma Radio Città Aperta è RCA, è resistenza culturale attiva, ed è per questo che vi propongo questa chicca.

siamo arrivati alla fine di questa puntata, della puntata di giovedì 1 ottobre 2026. Cominceranno a cadere le foglie, chissà se l'autunno si sentirà ancora di più rispetto ai mesi passati. Vediamo che autunno sarà quest'anno. Comunque chiudiamo con questa malinconia per chiudere questa puntata ed invitarvi all'ascolto della replica di Rosso Malpelo di Santigna Spena. Lei si chiama Santa, quando la chiamo Santina si infuria. Mi chiamo Santigna in radio, o Santa. E allora Santigna Spena con la replica di Rosso Malpelo, per poi arrivare alle 14 con Forno One di Fabrizio Forno. Noi ci rivediamo giovedì sempre dalle 10 alle 12, mi raccomando siate sempre di più. Grazie per il sostegno che mi date sia nelle dirette che in differita con i podcast presenti sul sito di Radio Città Aperta, che vi invito a visitare, sperando che io migliori per poter prendere la vostra attenzione dall'inizio alla fine, sia nelle dirette che nei podcast. Grazie infinite, ci vediamo giovedì prossimo. L'ho detto qualche volta, lo ridico ancora perché voi tanto lo sapete perché siete abituali, ma quelli che non lo sanno lo saranno da giovedì prossimo. Chiudiamo con Where Does the Ocean Begin di Frederick Foss e noi ci vediamo. Vi saluto, vi voglio bene. Ciao, grazie.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Buongiorno, buongiorno a tutti, Santigna con voi, Rosso Malpelo, come sempre, dalle 10 alle 12, come sempre, all'ingresso, all'inizio della trasmissione, i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Una voce un po' roca, perdonatemi, i primi malanni autunnali si fanno sentire, ma noi non ci scoraggiamo e siamo qui. E quindi per interagire potete farlo sicuramente innanzitutto al 340-197-4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate poi al numero della diretta 06-8898-0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook a nome di Radio Città Aperta. Inoltre potete sostenerci, visto che, come sapete, la radio si mantiene grazie al sostegno di noi stessi speaker, allora se volete contribuire a sostenere e a continuare a far vivere Radio Città Aperta, potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player all'interno dei podcast. Inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime potete farlo completamente in maniera completamente gratuita. Sul nostro sito comunque trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Metteteci un'altra S, grazie. Oggi due interviste, una alle 10.30, quindi tra pochissimo, una alle 11 e poi addirittura d'arrivo Zona Franca. E allora diamo inizio alla musica e lo facciamo con un po' di rap, però marchio Inghilterra pura.

Loro sono The Streets, o meglio si chiama così il progetto musicale di Mike Skinner, produttore rapper britannico. Questo brano Let's Push Things Forward, pubblicato nel 2002 all'interno dell'album di debutto di The Streets, stiamo parlando di Original Pirate Material, una vera e propria dichiarazione di intenti, diciamo così, una critica su quella che era la scena musicale rap e hip hop dei primi anni 2000, tra l'altro un pezzo caratterizzato come tipico proprio di The Streets da questo spoken words che con la pronuncia inglese funziona e non poco, mi viene da dire.

0: Tra l'altro una critica che ci tiene a sottolineare soprattutto il fatto che mentre il rap che viene dall'altra parte dell'oceano e quindi dagli States in quegli anni, ma non solo, anche in tempi più recenti, è caratterizzato dal glamour, quello proprio di The Streets è invece concentrato sulla working class e sui problemi sociali reali. E allora noi adesso ci spostiamo avanti di due anni, quindi dal 2002 ce ne andiamo nel 2004 e ci ascoltiamo sempre The Streets con questo brano che li fece un po' conoscere anche oltre la Gran Bretagna. Questo è Fit But You Know It.
1: Let's pick up some photos.
2: Yeah, sure.
1: Cheers.
2: What's the name? Please?
1: Skinner.
2: Skinner. Here we go. Spy 50, please.
1: All right. Brilliant. Cheers.
2: Thanks a lot.
1: Thanks, man.
2: Thanks.
3: See, I reckon you're about an 8 or a 9.

E questa era You Fit But You Know It. Stiamo parlando di un brano all'interno dell'album del 2004, come singolo trainante veniva scelto dell'album A Grand Uncome for Free, uno tra l'altro dei più grandi successi commerciali di Mike Skinner, che racconta con la solita sua ironia e lo stile, questo spoken words, questo stile parlato, la storia che di una cotta presa in un fast food durante una vacanza. E io direi a questo punto di chiudere un po' il cerchio con The Streets, con un singolo contenuto sempre in questo album del 2004. Passiamo da questo ritmo molto garage punk a una ballata più malinconica, ma sempre caratterizzata dall'inconfondibile stile che The Streets dà ai suoi brani, ovvero questo di questo rap parlato. Stiamo parlando di Dry Your Eyes, appunto una ballata malinconica, si tratta sempre di qualcosa legato all'amore. Il protagonista del brano è stato appena lasciato dalla sua donna e nel ritornello un amico fraterno gli consiglia di asciugarsi le lacrime, il tutto però fatto in maniera sempre molto originale. The Streets, Dry Your Eyes.

Vabbè, che brano, che brano. Dry Your Eyes, stiamo parlando appunto di The Streets, un progetto musicale che ha un po' rivoluzionato la musica inglese nei primi anni 2000, cambiando per sempre un po' le regole del pop, del rap e in generale proprio della culture club britannica. Un rap innanzitutto nuovo, per un fortissimo accento locale, in questo caso il cosiddetto Brummie di Birmingham, poi un rap bianco con lo sdoganamento della UK Garage nel mainstream. Let's Push Things Forward è il primo lavoro, ha permesso a Skinner di prendere, diciamo così, i ritmi sincopati della UK Garage e li ha uniti al cantautorato indie. Ecco, questa è stata un po' la rivoluzione, e a seguire due anni dopo con A Grand Don't Come For Free, che contiene i brani che abbiamo ascoltato, Fit But You Know It, Dry Your Eyes, è considerato un vero e proprio capolavoro di narrazione, dove Skinner ha creato una vera e propria storia lineare lungo tutto il disco. Il protagonista perde mille sterline, va in vacanza, si prende una cotta, quindi Fit But You Know It, viene lasciato, Dry Your Eyes, e alla fine scopre dove erano finiti i soldi. Nessuno nel mondo hip hop electronic aveva mai usato una struttura narrativa così cinematografica e quotidiana, e anche, e questo secondo me gliene va dato grande atto, è stato capace di abbattere un po' la narrativa sulla vulnerabilità maschile, soprattutto no, nel mondo rap, con queste figure molto virili, ipermascoline, dure. Portare Dry Your Eyes al numero uno in classifica significa che migliore di ragazzi britannici si sono un po' ritrovati ad ascoltare un testo che parla apertamente di un uomo che piange, che supplica la fidanzata di non lasciarlo. Potremmo dire erano altri tempi, visto che stiamo parlando di più di 20 anni fa, forse, però insomma magari un solco è stato tracciato. Bene, andiamo avanti, e lo facciamo rimanendo nell'ambito un po' di altri artisti di quel periodo. Stiamo parlando in questo caso degli Arctic Monkeys. Il loro album di debutto risale al 2006 con Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, che è figlio diretto dell'approccio di The Streets, però ovviamente in chiave rock. Stesso stile narrativo e colloquiale, stiamo parlando dei primi Arctic Monkeys, quelli più recenti virano un po' più verso il pop, per raccontare il quotidiano di certi personaggi. E noi appunto degli Arctic Monkeys, ho sempre difficoltà a pronunciare il loro nome, ci ascoltiamo A Certain Romance.

religions.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragioni di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista veramente degno di questo nome non bisognerebbe chiedere che quest'atto di lealtà, educarsi al silenzio.

non resterà più niente. Dopo tutto questo gelo, vi filmate dentro camerette spoglie, solo per farvi notare, farvi notare da tutti, criticandone poi le opinioni. Massacrate frasi fatte chi dirige questa mastodontica deriva.

I ragazzi stanno bene, sono ancora appesi al filo. Fortunatamente questa volta non se lo sono avvolto attorno al collo. La tua opinione non è niente, appurato tu ne abbia ancora una. In strada come topi, in fila per il pane.

i ragazzi stanno bene, uniti sotto la bandiera del fair play. Stai sereno, resta libero, pulito, non scontrarti mai con gli altri. La depressione è una moda, una questione di stile. Posso essere felice ma non voglio, posso essere felice ma non voglio, così il mio ego monta meglio.

che già riccio dentro le vostre paure. Tranquillo, c'è uno stato padrone che predilige il cancro alla cura. Ha un rimedio contro tutto, la vita, la gioia, contro la mia religione. Fratelli d'Italia, l'Italia s'addestra.

radiogitaperta.it, la tua radio online.

than the flowers I brought.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Bonne journée.

radiogitaperta.it, la tua radio online. So nasty.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: They'll find you.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.